Gigi Finizio. Amore amaro.

0: Nino D'Angelo, Fantasia.
1: Come farò? Dimmi, ma senza voglia di avere. Come vivrò?

Si sta maca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta maca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: quelle migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Che bella cosa

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, io e te, per sempre.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph, Non è lei.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: La giurata mille volte non lo grida mai. Quando eri stanziale.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Ciccio Merolla, malattia. Malattia.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta ti incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta da pensare a caramelle sulla gatto riesco a pazzire di te.

0: resta sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone. Non voglio amarti ancora.

canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

0: Rouge. Bella radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
0: è un'emozione che va dritta al cuore.
2: Io

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio.

un bicchiere di whisky, un pianoforte e che sta luna mi hanno gelato sangue in te. E mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

mi diceva continuamente: te voglio bene, te voglio bene. E io non ho mai capito niente, mai, mai. Sensitive.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato con tutto te,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, è nato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se io vedo così, a noi ci manca assai. E Napoli.

mo che stai tremando a fa? Tanto, tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Daniele De Martino, Odio.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nico.
1: Nico Pandetta. Tutte Pandetta. Sere.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavo, A che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Giusi Attanasio e Priore, tu fidati di me. Stai con

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza roce quando fa morgia. Tu sei vita perché ti tuo cuore muore. Quando

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: sbagliato a suo tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Al chiaro di luna sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
3: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
2: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
3: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche! Perché la protezione viene prima di tutto.
2: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
3: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Salvo veneziano, mamma mia,

0: canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, Nuiorno buono.
2: Questa

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Jolier, I per me, tu per te.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 12 giugno sulla Sicilia con l'anticiclone delle Azzorre in rimonta sul territorio. Questo permetterà condizioni di bel tempo e stabilità. Sull'isola splenderà il sole, il clima sarà caldo estivo sì, ma con temperature diurne in diminuzione rispetto alla giornata precedente a causa del vento settentrionale moderato a tratti teso, specie sul canale di Sicilia, localmente anche nell'area attorno allo stretto. Moto ondoso in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app Trebi Meteo.
9: Bella ti sveglia.
10: Bella radio. Bella radio.
11: Canzoni napoletane.

0: Siamo Francesco e svegliato presto
1: dove?
0: Ho inventato il mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
1: Ma quale? Ma cosa? Ma che dici? Ma perché? Vediamo. Queste mi piacciono. Questi applausi mi piacciono. Questi mi piacciono perché sono quelli secchi, non sono proprio da stadio, e quindi è tutto a posto. No, anche oggi è tutto a posto. È tutto a posto. Oh. Noi siamo qua, quindi è tutto a posto. È tutto a posto. A Ferragosto poi, ancora non è il momento, non è il Salvatore di prima, diglielo che non è il momento, che è tutto a posto. A Ferragosto, siamo pronti? Siamo pronti?
2: Siamo pronti, regia?
1: Siamo pronti.
2: Siamo pronti?
1: Sì, ti ho detto. Avanti. Chi è?
2: Ciao, buonasera, chi sei?
1: Grande. Era un grande, Brigandone, era un grande. Va bene, buongiorno popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Che ore sono? Ve lo dico io che ore sono, aspettate quando lo dovevo. Il qua fa le 8 e 7 minuti di questo venerdì, ma non diciamolo venerdì perché poi lo dobbiamo dire nell'almanacco. Ve lo dico ora che è venerdì, nell'almanacco che dico che è il sabato. Comunque, buongiorno, bentrovati a voi che ci seguite in FM, a voi che ci seguite in DAB su quasi tutta la Sicilia. Non siamo in DAB in tutta la Sicilia, ma ci stiamo arrivando pian pianino. Già siamo presenti a Messina, siamo presenti a Palermo, siamo presenti a Siracusa, siamo presenti nell'Ennese con il DAB sul blocco 10D, sul blocco 9A. Cercateci in DAB che ci trovate, la radio in digitale, DAB, Digital Audio Broadcasting, cercateci in DAB perché tra l'altro è il futuro.

aspetta quando me lo vado a vedere. Ha tutto lo staff e a Franco da Tre Mestieri, giusto? Salutiamo la Franco da Tre Mestieri e teniamo questo paesino qua dietro casa nostra, quasi qua vicino, vicino, vicino, vicino, vicino, vicino. Che c'è? C'è Carmelo Zambulla, vabbè, silenzio.

0: Pamela ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327

0: 77 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella radio, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: ci crederete, ma questo è Franco Ricciardi. Tutta un'altra cosa, Franco Ricciardi con Bambina Mia. Bene. Stavo cercando una cosa, basta, la finisco di cercare, perché qua non siamo qui, qua siamo solo per lavorare. Per una volta suonavo la campana, non la posso suonare più. Mazza della miseria. Non posso più suonare la campana perché è tutta sfragasciata. E niente. Va bene. Vi devo fare ascoltare una. A me gli audio, quelli belli, gli audio che quelli belli, a me piace farveli ascoltare. Qua c'ho un audio che mi ha mandato l'amico Salvo di prima, io ve lo voglio far ascoltare questo qua. Lo dobbiamo ascoltare tutti, pronti?
1: Direttore, le salutiamo i ragazzi di Palosco che ti seguono in stream, dai, com'è che ti seguono, lo sai.
0: Non capisce niente.
1: Non ne capisce.
0: Ah, lo saci.
1: Sarebbe di Bergamo.
0: Bergamo.
1: Che sono catanesi che lavorano là
0: a Bergamo, a Bolosco.
1: Dici che una volta ogni tanto riceviamo.
0: Ogni tanto, no, sempre.
1: Salutiamo bella radio,
0: certo.
1: Bella TV.
0: Certo.
1: Buona giornata, grazie.
0: Grazie a te, Salvo. Salutiamo i ragazzi di Palosco, sono ragazzi di Catania che lavorano a Bergamo. Salutiamo. Sono colleghi tuoi, no? Che dici, Salvo? Sono tuoi colleghi? Penso di sì. Buongiorno, scusa, senti, vedi che io ieri ti ho fatto ascoltare la canzone E t'accarezzo, cantata da Sebastiano Toro. Se vuoi ti faccio ascoltare quella cantata da Domenico Ruffino, che è la cosa. Ah, ieri l'abbiamo ascoltato. Ti fai mettere una canzone. Zucchero caffè. Zucchero, sugar, farnaciare, te lo ricordi? Va bene. Sabuccio, qua c'è uno che ti saluta, Francesco Solo Santina. Un saluto a tutti voi di bello, un bacione alla Napoli Fiscia, a mio cugino Alberto Belfiore, a mia cugina Francesca, a Francesco Calogero. Un bacione a marito Peppe Farine, un saluto a Sabuccio Viscuso. Hai capito, miei? A proposito, se volete inviare un messaggio fatelo pure, il nostro numero ormai è conosciuto. È il 388-8292-885. E qua ci siamo. Dunque, tra un po' l'almanacco. Ah, poi mi devo andare a cercare quella che è la cosa, l'affarino di oggi, la perla di saggezza di oggi, alias le siciliane, quella che tu vai alla rosticceria e dici: cosa prende? Mi dia una bella siciliana fritta, carica. Di capomattina. Ah, qua c'è uno che mi ha mandato un messaggio. No, io questo lo so. Io questo lo so chi è. Pippo!
2: Buongiorno Francesco! Direttore della bella radio.
0: Canzone
2: napoletana.
0: Bravo!
2: Buongiorno direttore Francesco. Come siamo? Come stai stamattina? Hai preso il caffettino?
0: Sì.
2: Avanti. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro da Pepuzzo Sant'Andrea a tutti gli amici, camionisti e lavoratori, travagliatori.
0: Tore.
2: Buongiorno per tutti. Cioè. Ciao direttore Francesco.
0: Ciao Pippo travagliatore, Tore di prima. Ai. Un'enzina.

dico una cosa, che Nancy Coppola nelle sue canzoni canta la sua vita, praticamente ha l'amante e lo canta. Suo marito aveva l'amante e lo canta. Lei è nata da bambina e lo canta. È incinta di un'altra bambina, di un altro papà, e lo canta. Ma figlia mia, basta! Cambia, non cantare sempre la tua vita. Canta, canta, canta! Un po' di inventiva, fetti l'interindina. Oh. È sempre che. Ora, ora che fa? Gli deve nascere, mi pare che ora gli deve nascere. È incinta del suo nuovo compagno e già canta, e già la canta. Ora appena nasce la canta. La canta sempre. Ai ai, lo sfacinamento che pare che non hanno. Cioè, cosa faccio? Ora canto una bella canzone. Ah, ora canto. Io invece vi faccio, vi dico l'almanacco di oggi, caro popolo di Bella Radio Canzone Napoletane. Vi dico che oggi è venerdì, già l'avevo detto prima, ed è il 12 di giugno. Questo è il 163esimo giorno dell'anno, 24esima settimana, e alla fine del 2026 mancano 202 giorni. Quindi lunedì, come ho detto l'altro ieri, saranno 199 giorni. Quando torno sono con l'uno. Contiamo. Chi non li conta è perso. Chi non li conta, non li conta. Se non li conta è grave. Auguri Onofrio. Ah, finalmente Onofrio fa l'onomastico. C'è Gaspare che fa l'onomastico. C'è Beata Maria Candida che fa l'onomastico. C'è Beato Guido da Cortona. E poi c'è Basilide. Però vi devo dire una cosa, Sant'Onofrio è il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti. Lo sapevate? Ah, Onofrio, pensaci tu. Perfetto. Ah, poi che vi devo dire? Ah, il proverbio del giorno. Se piove a Santa Desiderata, casca l'uva e resta la grata. Questo è il proverbio del giorno. Abbiamo anche la frase del giorno, questa. Le frasi è tutto da riflettere. Allora, ascoltatemi bene, a proposito di giorni e non giorni. C'è un tempo per tutto, per tornare, per perdonare, per parlare, per superare. Poi il tempo finisce. Ma di mattina, ma vediamo dire che chi è nato oggi è creativo, è intuitivo, con una forte sensibilità e capacità di osservazione. Ma non finisce qui. Vi dico pure che era il 1942, come oggi, cioè 84 anni fa, che Anna Frank iniziava il suo diario. E poi nel 1967, prima sonda su Venere. Sono 59 anni. Oh, al cinema era il 1981, debutta Indiana Jones. Francesco Renga oggi fa 58 anni, mi interessa. Nino Formicola è un comico, compie 73 anni, bravo. Poi abbiamo Emilito, l'ex giocatore dell'Inter, che oggi compie 47 anni. Vogliamo parlare dei morti? Rinderindina, Ina, via la zappeppina. Il cavaliere oggi sono 3 anni che non c'è più. Il cavaliere Silvio Berlusconi moriva 3 anni fa come oggi. Un grande il cavaliere, un grande. Quanto si deve dire, si deve dire. Va bene, basta così. Vi faccio ascoltare Franco Moreno.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Bella ti sveglia!
10: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 12 giugno sulla Sicilia con l'anticiclone delle Azzorre in rimonta sul territorio. Questo permetterà condizioni di bel tempo e stabilità. Sull'isola splenderà il sole, il clima sarà caldo estivo sì, ma con temperature diurne in diminuzione rispetto alla giornata precedente a causa del vento settentrionale moderato a tratti teso, specie sul canale di Sicilia, localmente anche nell'area attorno allo stretto. Moto ondoso in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app Trebi Meteo.

Voi pensavate che io non ci fosse? Mi sento collego, mi sento collego. Perché mi sento collego? Oh, ma io sono qui. Io sono qui, sembra bella questa canzone, non me tentà. Questa bella canzone di Natale Galletta, no? Ah beh, questa ci sta, come dico sempre. Questa ci sta, ci sta. È arrivato il momento del nostro della nostra ma che dico? Perla di saggezza. La perla di saggezza di oggi, popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Oggi 12 di giugno dell'anno 2026, sono esattamente le 9:07 quando vi dico e vi accenno che la perla di saggezza è la seguente. Babbaluci a sucare e femmine a vasare non ponno mai saziare. In italiano, cocciole da succhiare e donne da baciare non possono mai saziare. Eh sì, perché le cocciole sono da succhiare, gli dico pomodoro, cioè, e poi le donne da baciare sono donne da baciare e punto. E non sono. Basta, non prolungare. Questa era la perla di saggezza di oggi. Tra poco spazio all'angolo dedicato alla musica siciliana, non ora, tranne un poco dopo. Per il momento abbiamo una canzone di Mauro Nardi, bella, bella.

0: dedica.
1: Dici, a chi ha voluto dedicare?
0: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che c'è stata.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
0: Bella ti sveglia.
7: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.

Ai ai ai, questi amanti, come si deve fare da entrambe le parti, la moglie che c'ha l'amante, il marito che c'ha l'amante, tutti tacciono e tutti sono con me. Poi lo sanno tutti, tranne il marito o la moglie, che fa? Vedi quello, la moglie gli fa le corna, vedi quello, il marito gli fa le corna, lo sanno tutti, tranne gli interessati. Gli interessati non sanno che le persone sanno, che sanno quello che c'è dentro. Hai capito? E cornuto ci fa. Va bene. Lo sapevate, no? Tutti lo sanno, tanto i diretti interessanti, ma non solo in questo, in quasi in tutto. Va bene, popolo di Bella Radio, è arrivato il momento del nostro oroscopo di oggi, un po' di segnolini, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Parliamo dell'Ariete, io che c'entro. Vediamo che mi dice l'amore mio oggi. Cerchi fatti e non parole. Oggi hai bisogno di sicurezza materiale e affettiva. Una cena intima a base di buon cibo sarà il modo perfetto per connetterti con il partner. Ci vuole un po' da fare i soldi però, scusa. Vabbè, il lavoro, focus sui guadagni. Ottima giornata per riscuotere un credito. Bene, valutare un investimento sicuro o pianificare le spese di fine settimana. E la salute? Ti senti forte e resistente, ma non avere fretta. Regala al tuo corpo ritmi più rilassati e soprattutto a tavola. Era il segno dell'Ariete. E il Toro. Dunque un po', vediamo un poco. Il Toro, amore. La luna splende ancora nel tuo segno. Sei magnetico, attraente e al centro dell'attenzione. Bene, il lavoro. Sei un rullo compressore di efficienza. Riesci a chiudere la settimana con tutte le pendenze sistemate. Bravo. La salute. Picco di energia vitale e ottimo umore. Ottimo anche questo. E poi parliamo dei gemelli. Amore. Il sole nel segno ti rende brillante, ma la luna consiglia ancora un pizzico di riservatezza. Non ci contare tutte cose, mi sono fatto l'amante. Non glielo raccontare. Il lavoro. Ottimo momento per agire dietro le quinte. Sistema i dettagli burocratici e prepara i piani per la prossima settimana, senza svelare subito le tue mosse. E la salute? Senti bisogno di staccare dal rumore del mondo. Una serata di riposo e relax consigliano, ti aiuterà a ricaricare i pensieri. Altro segno, caro mondo del Cancro. Eccoci qua, spendiamo quattro parole pure per voi. L'amore. Atmosfera serena e ricca di calore. La luna amica favorisce i progetti di coppia a lungo termine e le uscite tranquille con gli amici storici. Ti senti protetto. Il lavoro, progetti collettivi e il lavoro di squadra sono baciati dalla fortuna. La tua diplomazia costruttiva ti permette di ottenere il massimo appoggio dai colleghi. E ducis in fondo alla tua salute, ti senti in pace con te stesso e in armonia con l'ambiente circostante. Buona resistenza fisica allo stress. È andata. Torno dopo.

primo amore. Oh, primo amore. Oh, primo amore non si scorda mai. Tu, te lo ricordi il tuo primo amore, eh? Il primo amore è vero, non si scorda mai. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Oh, ho preparato la nostra bella canzone siciliana.

0: e Bella Morea. Belle, fanno delle canzoni stupende. Adesso vi invito ad ascoltare questa, ad ascoltarla bene, perché ne vale la pena.
1: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.
2: Shin, io sogno qua. Io sogno l'amore, l'amore piccione, l'amore per la vita.

piscina e lassate vasare. Mettete a ballare. Romani, tu sarai la sposa della vita.

bella bella bella questa canzone di Bella Morea, Silvia Lucendi insieme a Parai de Benessai, molto bella, da vedere anche il video veramente, questo di Bella Morea. Popolo, siamo ritornati, sono le 9.36 e pedrindrindrindrindrindrindina. Vediamo un po' cosa facciamo in questo weekend. Ad esempio 13-14 giugno, Sagra della Vastedda a Troina. La manifestazione si svolge annualmente durante la festa in onore del patrono San Silvestro. Quindi 13-14 giugno a Troina c'è questa bella Sagra della Vastedda. Ed ancora abbiamo la festa del grano a Chiaramonte Gulf, sempre 13-14 giugno. Colore e profumi della tradizione enogastronomica di Butera, dal 13 giugno al 21 giugno. Cosa abbiamo a Trapani? Fiera campionaria di Trapani, 13-21 giugno. E poi a Messina abbiamo la festa di Sant'Antonio di Padova. In pratica non rimane altro che l'imbarazzo della scelta per questo weekend. Per questo weekend. Sì, andiamo a Troina, andiamo a Trapani, andiamo a Messina, andiamo a Butera, andiamo a Chiaramonte Gulfi. Decidete. Avete tempo fino a stasera per riflettere. Cosa c'è?

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

0: Pino Valentino, Pino Valentino. Bella però, eh? Cantata e interpretata molto bene dal nostro caro Pino Valentino. Una canzone di Pino Mauro. Va bene mio! Va bene mio! Va bene. Ma poi mi scuso, perché dici queste cose? Io guarda che i saluti li faccio, mai ci mancherebbe! Ma ci mancherebbe, buccio viscoso! Dove avevo letto qualche cosa, aspetta che me lo vado a cercare, l'ho perso. Ah, bene, dov'è il numero? L'ho perso, ho perso il messaggio. Comunque. Devo fare una cosa, l'oroscopo, ancora abbiamo tanto, abbiamo il leone, parliamo dell'amore, la luna alta nel cielo può portare un po' di freddezza. Il lavoro, sei sotto esame, ma la tua competenza è indiscutibile. La salute, qualche piccola tensione accumulata nella zona del collo e delle spalle. Regalati un massaggio o un po' di calore serale, caro amico del leone. La Vergine, l'amore, splendido trigono lunare. L'intesa di coppia si fa solida. E poi abbiamo il lavoro, mente lucidissima e determinata. Se devi presentare un progetto a lungo termine e chiudere un accordo importante, oggi è la giornata giusta. E la salute, la forma fisica al top. Ti senti forte, scattante e pieno di energia vitale. Era il segno della Vergine. Adesso parliamo dello Scorpione. Scorpione, dove sei? Scorpione, ecco di qua. Scorpione. L'amore, la luna in opposizione ti chiede di evitare i muri di silenzio. Il lavoro, le collaborazioni richiedono pazienza. La salute, un po' di stanchezza dovuta alla tensione nervosa. Parliamo della bilancia, l'amore della bilancia, l'atmosfera si fa profonda e sensuale. Oggi cerchi un'intesa psicologica intensa con chi ami e non ti accontenti dei rapporti superficiali. Il lavoro, sei molto acuto nella gestione delle risorse o nella risoluzione di una questione legale o burocratica rimasta in sospeso. La tua salute, fase di rigenerazione interiore, elimina le tossine e i pensieri pesanti della settimana per fare spazio al weekend. Musica e poi ritorniamo, musica e poi gli altri ultimi quattro segni dello zodiaco. Che quali sono gli altri? Sagittario e Capricorno, l'acquario, pesce, sta. Ma dopo, prima Mr. Hyde.
1: Succede sempre quando cuore non ci voca di, quando stai sola e tutta vita tu sta mano a te, eppure si rimane te volisse innamorare, sai che hanno cuore rotto, non si

carnale, come si misterai insieme a chi? E siamo a Natale Galletta, beh, la voce di Natale Galletta è una voce inconfondibile, amici del Sagittario. Parliamo del vostro amore, un venerdì dedicato alla cura dei dettagli quotidiani, il lavoro molto efficiente e produttivo nei compiti di precisione. La salute del Sagittario, focus sul benessere fisico, è il giorno ideale per una dieta equilibrata o per riprendere una buona abitudine salutare, caro amico Sagittario. Il Capricorno, amore, giornata stellare. Il bellissimo trigono della luna accende il tuo fascino, la tua passionalità e la gioia di vivere. Lavoro lestro creativo, ai piedi ben piantati a terra. E la salute, umore e forma fisica ai massimi livelli. E poi abbiamo l'acquario, l'amore dell'acquario, la luna storica.

con troppo distacco emotivo alle richieste del padre muto, non risponde, zitto. Il lavoro, questioni legate alla tua base operativa o alla gestione della casa richiedono attenzione immediata. La salute, un pizzico di stanchezza mentale. Sei stanco amico dell'acquario, sei stanco. E poi cosa abbiamo? I pesci, vediamo l'amore. Ottima comunicazione. Oggi riesci a esprimere i tuoi sentimenti con grande chiarezza e realismo. Il lavoro, mente aperta, scattante e ricettiva. Ed infine la tua salute, amico pesce. Ti senti leggero, curioso e in una buona forma fisica.

posso stare zitto, devo parlare. Devo parlare, non posso stare zitto. Devo parlare, no, devo parlare, non posso stare zitto. Devo parlare, devo parlare, devo parlare, non posso stare zitto. Devo salutarvi. È giunto il momento dei saluti, quindi io vi auguro un buon weekend, vi ho dato un po' delle dove poter trascorrere questo weekend a Troina, a Castelgiuffi, a Enna, a Messina, insomma vi ho detto più o meno. A Enna c'è la cosa che c'è, a Ciambella, c'è la Ciambella, c'è la Ciambella, c'è bene. Bene, io vi saluto, tra poco Milena vi terrà compagnia. Rido, devo ridere per forza. No, non possiamo fare altro. No, perché se leggo questo messaggio qua dice, ma per davvero? Non lo possiamo fare. Caro amico, non lo possiamo fare. Non possiamo. Lei lo sa. Tu lo sai. E si sanno, loro sanno. Loro sapranno. Loro dicono. Io vi auguro una buona giornata, un buon weekend. A domani. No, a lunedì.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Bella Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 12 giugno sulla Sicilia con l'anticiclone delle Azzorre in rimonta sul territorio. Questo permetterà condizioni di bel tempo e stabilità. Sull'isola splenderà il sole, il clima sarà caldo estivo sì, ma con temperature diurne in diminuzione rispetto alla giornata precedente a causa del vento settentrionale moderato a tratti teso, specie sul canale di Sicilia, localmente anche nell'area attorno allo stretto. Moto ondoso in conseguente aumento. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto sulla nostra app Trebi Meteo.
3: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
8: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: E stasera le vega si è fatta più bella per me. Con la mobile tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio, canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E io ci sono. Buongiorno bella gente. Buongiorno, benvenuti. Bentrovati al nostro appuntamento. Oh, allora, io ci sono, voi ci siete, ci siamo tutti. Bene, possiamo iniziare da questo momento il buongiorno bella gente fino a mezzogiorno. E allora, belle di bella, cominciate a chiamare, potete cominciare a chiamare lo 095 8739 658, oppure mandate un messaggino sul 388 8292 885. Si comincia con Anto e Giulia, qui io e te.

0: Anto e Giulia, qui su Bella Radio, la loro prima canzone, Io e te, io e te, io e te. Bella, bella, bella, andiamo subito con la prima telefonata. Pronto, buongiorno, con chi parlo?
1: Buongiorno Bella Radio.
0: E buongiorno Franco. Benvenuto Franco.
1: Grazie.
0: Qui su Bella Radio, canzoni napoletane.
1: E basta.
0: Allora, Francuccio bello.
1: Dico io o dici tu?
0: Dici tu.
1: Allora, dico io. Facciamo due salutini?
0: Va bene, vai.
1: E allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, lo chef Mavilla, mio cognato Leonardo, Gaetano da Gavina, Via da Castellistetta, Franco da Svizzera, Stefi, e tutti quelli che ascoltano Bella Radio. Se mi fai ascoltare ti cambiamo la zappulla, noi vi chiaremo.
0: Noi Viccarelli, va bene, d'accordo. Ti accontenti. Ciao, alla prossima.
1: Vediamo,
0: caro.
1: Se Dio vuole.
0: Ciao, a lunedì. Ciao. Dio vuole. Vuole. Ciao, a lunedì. Va bene, allora 095 8739 658, se avete voglia di chiacchierare con me. 388 8292 885, se avete voglia invece di mandare un messaggino, così come ho fatto, che ha scritto sto messaggio che dice: buongiorno, potete chiamare la mia ragazza? Noi, chiamala tu la tua ragazza, ok? Vabbè, dovremmo chiamare la sua ragazza per dire che il suo orsacchiotto la ama e questo è il numero? No! Buongiorno da Vittoria, che vuole dedicare Giusy Attanasio, la canzone nuova di Giusy Attanasio. Ciao Vittoria. Ancora, vediamo, puoi mettere Ma appartiene per il mio marito Alfio, da parte di Stefi, che ha mandato.
2: Buongiorno,
0: anche un messaggio.
2: Buongiorno Milena, sono ecco. Stefi, su da te, sì. Mary Milani, Savoma Villa, Francesco Macello, Stefano da Fendissimo, Bella Stella, poi su da Nancy Preziosa, Stefano, Catacongio, Federico Russo, Due Camministri, Andrea Savo, Carcioni,
0: ancora
2: Francesca Botta, poi sotto e Franco Ramestiere, Franco Raspizzera, Pittanza, Sera Messina, Francesco Cologero, mi merito affrendissimo. La canzone è Leo Ferrucci, Ma appartiene. Leo Ferrucci, Ma appartiene. Le dico Toffio. Grazie mille.
0: Ciao bella, ciao, ciao. A tra poco, dai. Torniamo tra poco, tra pochissimo. Sempre qui, sempre su Bella Radio.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Bella gente, abbiamo ascoltato la voce di Giuse Attanasio insieme a Nello Amato qui su Bella Radio. Ancora benvenuti, ci sono tanti saluti che arrivano da parte di Carmela da Centuripe per tutti noi, con una buona giornata e grazie cara, grazie, buongiorno anche a te. Allora, poi abbiamo quest'altro di messaggio, sentiamolo, ascoltiamolo insieme, dai.
1: Buongiorno Antonella, ciao, sono Carmelo Santoro.
0: E buongiorno.
1: Come va? Tutto a posto Antonella?
0: Ma benissimo.
1: Voglio fare un saluto a tutto lo staff di Radio Bella, a tutti i radioascoltatori.
0: Sì.
1: Se puoi dedicare una canzone a mia moglie, che ci piace anche a mia nipotina Patrizia,
0: sì,
1: la piccolina, e a mia moglie.
0: Sì.
1: La canzone quella là di Bella Bionda.
0: Va bene.
1: Okay, Antonella, un bacione a te, tuo marito e a tutti.
0: Va
1: una
0: bene.
1: Buona giornata.
0: Va bene, un bacione a voi e buona giornata anche a voi. Tra poco arriva anche Bella Bionda. Intanto andiamo in musica con Leo Ferrucci. E mi appartiene, questa è la canzone che ci ha richiesto Steffi.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia una mezza via. E tu sai perché?

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente.
9: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: È arrivato. Ma buongiorno, chef.
1: Buongiorno
0: Davilla.
1: A tutti. Buongiorno, Milena.
0: Perché ti sei vestito dello stesso colore?
1: Ci siamo messi d'accordo questa mattina. Sull'outfit da usare. Ci siamo messi d'accordo sull'outfit da usare, Milena.
0: Preciso, si è vestito con me dello stesso colore. Vabbè.
1: Intanto, buongiorno a tutti i nostri splendidi e meravigliosi ascoltatori. Buongiorno a tutti. Io stamattina, a cavallo di questa canzone, cara Milena, che Gigi Finizio cantava di fingere, stamattina mi è caduto l'occhio su un post di TikTok. Non so se sia vero o se sia una bufala, però è un bel argomento di discussione, cara Milena.
0: La fonte.
1: Qua c'è scritto TG della frutta, non lo so se è la fonte attendibile. No, c'è scritto qualcosa, un giornalista fa un fruttaiolo e a tempo libero fa magari un giornalista, Milena.
0: No, allora qual è la notizia?
1: La notizia è: assegno di mantenimento divorzio revocato se l'ex coniuga ha una nuova relazione anche a distanza.
0: No, questo qua secondo me la fonte non è
1: chissà, qualche marito povero e pazzo che non solo connuto magari bastoniato.
0: Vero,
1: perché tutti parlano di maschilismo, io oggi voglio parlare di femminismo.
0: No, ma è vero, hai ragione.
1: E tutti quei mariti che si spaccano una carina a pagare un mantenimento e poi la moglie se le mangia con un altro.
0: Ecco, no, ma lo sai che io ne conosco di queste storie?
1: È una cosa che io odio.
0: Ah, conosco delle storie dove la donna
1: disgraziata, la donna disgraziata, la donna
0: dove
1: che non solo ferisce il cuore dell'uomo, ma sbatte si ciallippa come una siccia.
0: Ecco, e non solo, poi insomma fanno anche delle cattiverie queste donne. Conosco delle donne che fanno anche cattiverie verso i riguardi del marito. Ci mettono contro anche i figli. Hanno un'altra relazione.
1: Disgraziate.
0: Si fanno alle altre relazioni e lasciano il marito. Arrivederci, ciao e grazie.
1: Però non è che lo lasciano. Non è che lo lasciano ad interim. Si affezionano a portafoglio. Perché chi do del cuore non se leva mai.
0: Poi per giunta mettono contro anche i figli.
1: Un amore può finire, però un amore per il marito.
0: Ma ti pare giusto, gatto?
1: No!
0: Cioè, ma ti pare giusto che una donna metta contro.
1: Se ci cerchi una cosa e ci cercano magari soldi, Milena, che dici, Milena?
0: Il papà e Milena, vuole punto e soddisfazione.
1: Milena, che dici? Se ci cerchi una cosa e ci cercano magari soldi. Quindi io sono a favore di quei mariti a mischine si spacca una carina e devono vedersi davanti gli occhi e mangiarsi i suoi soldi.
0: Ecco, come si dice dalle nostre parti?
1: Con nude e bastoniate.
0: Ecco. Dalle nostre parti a Catania, in Sicilia, si dice così, con nude e bastoniate. Ora, questa cosa, questo detto, dovrebbero impararlo anche quelli del nord.
1: Come ci spiegavo?
0: Lo sanno.
1: Come ci spiegavo? Allora penso che cornuto sia un aggettivo
0: cornuto
1: nazionale.
0: È un aggettivo nazionale. Bastoniato
1: vuol dire è bastonato. No, vabbè,
0: non solo,
1: è bastonato,
0: non solo sei cornuto, ma anche bastonato. Cioè, nel senso, hai capito? La legge non è dalla parte dell'uomo, è sempre dalla parte della donna. O è giusto o è sbagliato.
1: Non va. Ragazzi, se mi candido, votate a me. Votate lo chef Maville che cambierà tutte queste leggi.
0: Secondo me deve essere equa la situazione.
1: A me ci vedreste a fare una campagna elettorale. Sa quando voti vigliassi, sa quando voti vigliassi.
0: Non lo so.
1: Una cosa ci aggrandisce a tutti i miei elettori. Che la fame non morono mai.
0: Ah, ecco, certo, perché lui cucinerà.
1: Io non do sussidi, io do pranzi, ceni e colazioni.
0: Allora, io immagino già quando lui sul pulpito prepara le sue campagne elettorali e nelle sue campagne elettorali si presenta già con tutto il suo gruppo di camerieri, eccetera, e cose varie, e cucina per tutti. Ricchi food.
1: Perché io è una cosa, non posso dire balle come gli altri politici. Se io vi prometto che la fame non morite mai, della fame non morirete mai.
0: Prepari le tue campagne elettorali. No, è tu che cucini per tutti, offri il bel cibo per tutti.
1: Ma stai scherzando, che diventassi presidente della regione. E dopo davvero potessi morire un magna magna generale, perché come ne mangia?
0: Va bene, questo è proprio, guarda, è bella bella.
1: Quindi votate lo chef Mavilla alle prossime elezioni. Votate lo chef Mavilla. Io non prometto più pillo per tutti, ma prometto più pane per tutti, più carne per tutti, tutta la carne che volete, basta chiederla.
0: A proposito di carne, oggi dobbiamo dare la ricetta
1: a base di carne.
0: Va bene, dai. Voi non vi muovete, rimanete lì, state bloccate, fermi, là, fermi.
1: No, non vi muovete.
0: Alt, fem.
1: Ai.
0: Dove sta?
1: Signora, signora, mi ricati visti che adesso sono sti picchini in frigorifero. Signora, si mangia dopo.
0: Che col ditino era in macchina.
1: Signora, che stava facendo con quel ditino? Signora, o mettissi in dosso stezzo?
0: Stava mungendo.
1: Signora, non mungissi niente che poi in meste.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Buongiorno bella gente.
7: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
8: Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesia, due bagagli, poca roba, tanta fantasia.

0: impegnati con i cellulari
1: a guardare le notizie. Milena, per esempio, ne leggi un'altra interessante.
0: Sì, però è meglio lasciarla stare.
1: Milena,
0: perché
1: dovete sapere,
0: mi faccia impressione,
1: mi date cose strane, cose che ci sembrano,
0: perché...
1: Milena.
0: No, perché siccome qua
1: rimango lì, io sullo solo, come ho visto l'immagine, ci faccio, ma che cos'è che sta leggendo?
0: Perché siccome dicono che vabbè.
1: Non si può dire che c'è la censura.
0: E niente, no, per la
1: sempre un orario dove ci
0: roba,
1: sono
0: roba di salute, ma loro lo sanno che io sono sempre quella che gli dà i consigli, eccetera, eccetera. E tutta questa roba qua. Però aspetta, guarda, questa qua la possiamo dire. Allora, le abitudini che comunque si dovrebbero tenere per evitare l'invecchiamento: dormire prima delle 23. Tu cucchi prima,
1: prima
0: di
1: delle 23.
0: Dormire prima delle 23.
1: Io alle 23 forse ancora non mi hai fatto mancare doccia.
0: Ecco, io ieri ad esempio ancora a luna ero con gli occhi aperti tanti. Vabbè, poi bere, quindi invecchierò presto. Bere acqua con limone ogni giorno, questo lo faccio.
1: Sì.
0: La mattina, appena mi sveglio.
1: Ma te la posso dire così? Il limone stringe lo stomachino, amore.
0: Non mi stringi
1: stomaco. E per chi ha problemi di andare in bagno?
0: No, non è così.
1: Come no?
0: Poi, camminare almeno 20 minuti al giorno.
1: Ah, chiesto io con Massimo 100 anni. Tu devi pensare che a volte io mi dimentico l'orologio con il contapassi. Comincia nevendo un banchetto e già dopo mezz'ora hai raggiunto il tuo obiettivo. Ancora hai camminato 10 minuti.
0: Hai capito? Poi, aspetta. Poi, evitare cibi ultraprocessati. E questa è una cosa che faccio.
1: Vabbè, tu. Ma cibi ultra.
0: No, niente, non me ne devono niente. Non,
1: ma basta pensare, io ti porto un esempio. Speriamo che sono in molti quelli che fanno diete che mi ascoltano. Nelle diete c'è molto petto di pollo. Ragazzi, petto di pollo è strapieno di farmaci, di ormoni e tutto. Non è che è ultraprocessato, è straprocessato. Già
0: sì,
1: ci resono magari
0: però, allora, però è una materia prima. È vero quello che dici tu, perché ormai gli allevamenti dobbiamo praticamente avere tutti la,
1: ragazzi, io
0: la
1: ho
0: fattoria
1: visto,
0: a casa.
1: Ho visto,
0: fattoria.
1: Ho visto pulcini che andare una settimana hanno diventato gli altri combattimenti.
0: Dovremmo avere tutti a casa una fattoria e allevare.
1: Dove te ne accorgi se un petto di pollo è ultraprocessato? Avanti, forse d'interno.
0: Non te ne accorgi perché non lo sai, non è che puoi fare un'analisi.
1: Il chef Mavilla che ci ha fatto.
0: Ecco, come si
1: a mette? Voi è mai successo di assaggiare un petto di pollo e risulta molto plasticoso e duro? Quello una settimana prima era un budicino. Cara Milena,
0: chissà che cosa ha mangiato, poverino.
1: No,
0: vabbè,
1: ci fa,
0: allora,
1: un budicino, Milena, ci fanno fare di tutto, gli fanno assumere sostanze.
0: Se per questo anche la carne rossa va, insomma, va consumata una volta,
1: mentre che camminavo c'erano due pudicini in una strada, manco turico che si stavano aspettando. Manco turico, Milena, manco turico. Vino in via, accendino, accendino.
0: Allora, altra cosa che sicuramente non fai né tu e manco io, evitare di mangiare 2-3 ore prima di dormire.
1: E come faccio io? Allora, tu devi pensare che la mia vita, io finisco con banchetto, saranno l'una e mezzo, le due, lavorando con il cibo tutto il giorno, non mi fa fame completamente.
0: E quindi niente.
1: Perciò io mi siedo in macchina, mi ricordo allora, casa, mi faccio la doccia e poi non ti posso dire chi, quante brutte parole mi dice il mio stomaco. Cioè, io apro il frigo, a chi duca ciò? Ah, o frutta, o mezzo panino con la sauna figlia,
0: letto,
1: o un po' di carne che ha lasciato mia moglie. Quello che trovo, io riempio il mio pancino.
0: E poi e poi ti va a cucche. Come si suol dire? Poi, vabbè, aggiungere, questa è una cosa importante. Bisogna aggiungere curcuma o zenzero ai pasti. Tu lo usi curcuma e zenzero?
1: Curcuma io la uso moltissimo. Lo zenzero sul pesce.
0: Un po' di meno. Io l'altro giorno non ne avevo più, ho comprato quello fresco, avevo quello in polvere, ho comprato quello fresco, dico ora mi faccio le tisane e muscudai.
1: Ma come quello secco zenzero, Milena, ma che delusione!
0: E c'avevo quello secco perché quello fresco mi era finito. E
1: che delusione!
0: No, adesso ce l'ho la radice a casa.
1: Sicuro, sì. Controllare.
0: No, l'ho comprato.
1: Non l'hai mucciato zenzero?
0: Ti giuro, a casa.
1: Non l'hai mucciato zenzero?
0: A casa.
1: Io, secondo Francesco andò a cucina, dice, ma che c'è dicendo sto cucina? Che c'è? Beh, c'è zenzero, la sa mucciavo, Milena.
0: Altra
1: cosa. Ci mangiavo, Mary.
0: Altra cosa, mangiare verdure a foglia verde. Tu ti mangi? Certo. Pure io.
1: Tutte.
0: E poi proteggere la pelle dal sole. Tu lo fai la
1: sera? Certo, ma io cammino sempre con l'ombrello. Come i cinesi.
0: Tu la mattina la fai la skin care?
1: La mattina Milena faccio skin care, io non ho idea.
0: Quando ti alza al mattino ti fai la pulizia del viso, la metti le cremine care, poi metti skin... no vabbè, ma puoi mettere pensando anche solo la protezione, ma solare
1: se tu mi viene la mia mattina la maschera lid, ma stai schizzando? Il sistema e unghie poi,
0: ecco, no vabbè, la cosa importante è mettere la crema protezione solare sul viso, vabbè.
1: Certo, la prima cosa, prima rinescere.
0: E poi esporsi al sole per un massimo di 30 minuti al giorno. Quanto
1: certo,
0: ci stai,
1: quando
0: tu?
1: Vado io a mare con la mia famiglia mi metto, come ho la possibilità, mi metto come una zazzamita addome.
0: Va bene, dai, c'è un'altra cosa che dobbiamo dire, non possiamo fermarci. Ci fermiamo dopo, perché questa è importante e fa parte di tutta la lunga sprizzata. Eseguire allenamento della forza 2-3 volte a settimana. Ah, tu fai allenamento della forza? Oh, 2-3 volte a settimana. Cioè,
1: quando mi fanno sediare, Milena, faccio sollevamento pesi.
0: Va bene, dai. E allora, insomma, ti manca qualche cosina, ma alla fine...
1: A me mi manca qualche settimana.
0: Più o meno diciamo che ci siamo.
1: Sono a due passi dalla 104, Milena, mi stai impegnando. C'è tutto, mi tirano a parlare solo, mi vogliono fare video, cose così, ci faccio sapere all'Inps, però non ci credono cose che faccio. Certe volte i miei ragazzi, questo mi succede nel pomeriggio, quando io devo organizzare, io parlo con me stesso. Ma parlo con me stesso in una maniera animata, cioè a me mi virano che gesticolo, che faccio seccare la testa. Ora chi mi conosce lo sai che è mia abitudine, per esempio, pensare così. Sì, ma chi non mi conosce, ci paro pazzo, mi virano di lontano, dici, sta parlando il telefono, poi non hai un altro telefono di mano, dici, no, è pazzo per davvero, è pazzo.
0: A tra poco, dai.
2: Bella radio, canzoni napoletane. Bella. Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
3: Un'osi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.

0: tante cose, ascoltiamo anche Pino Valentino con O Bene Mio, ma tra le tante cose,
1: insomma, nel frattempo cosa spulciamo noi? Cosa spulciamo? Come fare ingazzare i cristiani? Viri, idde, che pensiero cagare stamattina! E si legge pure le istruzioni per l'uso.
0: Come allora? Ovviamente stiamo parlando di segni zodiacali. Come farli incazzare? C'è una guida per toccare il nervo giusto, per fare incazzare tutti.
1: Talia, secondo me sta guida la sapeva a memoria mia moglie.
0: Allora.
1: C'è trovare sto libro, ora è gioietto.
0: Leggiamo prima quello dell'acquario.
1: Quello mio.
0: Allora, dai. A come farlo incazzare? Chiedergli, ma perché fai così?
1: Madonna mia, è una cosa che odio.
0: Perché sì,
1: ogni comportamento è figlio di una reazione, Milena.
0: Poi trattare le sue idee come assurde. E poi tra 6 mesi le copi e le chiami visione.
1: Bravo, Madonna.
0: Poi volerlo emotivo, a comando. L'acquario non piange su richiesta, non è un distributore.
1: Avete capito?
0: Oh, metterlo in una chat di gruppo inutile.
1: Tanto io ne esco a volo, come mi ci metto io ne esco completamente, le odio pure queste cose.
0: Ecco, perché lui ha trasformato il suo cervello in una sala d'attesa e questa cosa non va. Dirgli sei distante. No, non è distante, sta prendendo le misure, ecco, per non vivere nella tua confusione.
1: Avete capito?
0: Spiegargli come funziona il mondo. Tenero. Ma lui lo odia già meglio di te. Oh, hai capito?
1: Ora
0: legge
1: muto.
0: Anzi, aspetta,
1: vediamo. Che segno sei,
0: Capricorno. Aspetta, qua sono.
1: Milena, che stava dicendo?
0: Aspetta, Capricorno. Fargli perdere tempo con problemi che ti sei creato da solo. Aiuta, il Capricorno aiuta, ma non finanzia il tuo circo.
1: Ah, hai capito?
0: Quindi questo mettetevelo in testa che è così. Poi, quando mi dite non ce la faccio prima ancora di provarci, il Capricorno sente odore di scusa da 3 piani sotto. Ecco, non ce la faccio. Chi è? Non ce la faccio.
1: Chi
0: ne scemo? Imbarati?
1: Riccillo. Ci resisti?
0: Io tutti i cosi faccio.
1: Ci resisti?
0: Avanti.
1: E io ti rispondevo.
0: Non la faccio.
1: Che è? No, così siete. Madonna.
0: Promettere
1: troppo malo sa usa,
0: uno ma deve provare a fare tutto nella vita.
1: Quasi.
0: Che non ci sui cosa
1: quasi.
0: Avanti.
1: Quasi.
0: Io chissà fare l'elettricista. Però quasi. Se si rompe un filo.
1: Però se uno non sogna elettricista, invece di chiamare l'elettricista, adesso mi piglia a fuoco la casa. Quindi Milena, no, bisogna fare quasi tutto.
0: Si stacca l'uscio e poi uno prende il giravite, svita,
1: certo, e poi attacca la luce e scoppiano tutto.
0: Tu
1: quasi.
0: Non ti preoccupare, che io ci provo. Poi promettere che
2: momenti più delicati.
0: No, aspetta, no, non si può fare, non si può fare.
1: Fra poco viene Franco, fra poco passa
0: Franco. Un attimo, questo
1: qua. Poco passa Franco.
0: No, la mettiamo e la mettiamo dopo. Poi promettere una cosa e poi sparire.
1: Chi sta ci ha fatto sempre io e si incazza.
0: Ti sei appena trasformato in una pratica archiviata.
1: Quindi mi hai archiviato quando ti dico che vengo.
0: Io mi incazzo quando mi le promesse.
1: Quando ti dico che vengo e poi non vengo, allora
0: promettere,
1: sentivo,
0: io parlo di promesse. Promettere una cosa e poi sparire, perché quando ci sono le promesse
1: ma
0: si.
1: Ma quindi ti offendi quando io ti dico che vengo e poi per problemi di lavoro non posso venire?
0: Non è una promessa, questa volta però me l'avevi promesso e sei venuto. Meno
1: anche
0: male.
1: Anche ieri te l'ho promesso.
0: Ti sei salvato in calcio d'angolo.
1: In calcio d'angolo. Ora cuco pisci di testa.
0: Fare casino e chiamarlo creatività. No,
1: no,
0: è disordine, con l'autostima alta.
1: E allora, con una persona astratta come facciamo, Milena?
0: Poi tu dico io. Chiedergli comprensione mentre fai sentire la stessa cazzata.
1: Milena, tu sei più complicata di mia mamma.
0: Anche se anche la
1: io
0: pazienza, anche la pazienza ha un reparto contabilità. Io purtroppo.
1: No, tu sei complicata. Amara Franco.
0: Troppo complicata.
1: Amara
0: dirgli.
1: Franco.
0: No, sogno troppo preciso. Dirgli dovresti goderti la vita. La gode quando gli altri smettono di essere un costo operativo. Ecco. Hai capito?
1: Avanti, ragazzi, dall'angolo dell'oroscopo è tutto. Salvo e cioè, Milena.
0: Facetevi comportatevi come si deve.
1: Domani leggeremo gli altri.
0: Ma con me si parla poco, figlio mio, con mia si parla ricca. No, ora magari qualche altro segno lo facciamo. Dai,
1: avanti, se qualcuno chiama,
0: magari più veloci.
1: Posso fare un saluto a chi mi ha mandato solo 76 messaggi?
0: Vai.
1: Saluto a Stefi e suo marito Raffio, perché mi ha mandato solo 87 messaggi.
0: Senti, ci fermiamo un attimo.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le telecamere. Dove sei?
1: È giunta mezzanotte, si accendono le luci.
2: Pronto, pronto, buongiorno.
1: Pinzetta, puoi sbagliare con un misti? No!
0: Ave ma Pippo!
1: Pippo di Palagonia!
0: Pippo, che segno sei?
2: Se sono a dirlo, ma scusate, anche che mi staccano la pressione, io ci soffro di pressione. In questa maniera, Gio, tu mi parli di gonna, mi parli di chiglio, la coppa di quello.
1: Oh, io non parlo di niente, se Milena trova queste cose in internet, io che ti posso fare? E lei è l'artefice di tutto. Lei trova gli argomenti e io sparo minchiata. Funziona così, funziona.
0: Addirittura, vedi, astro bastardo, vedi?
1: Astro bastardo, mi
2: no,
1: piace.
2: No, non te l'ho detto bastardo.
0: Allora, no!
1: Mi piace, potevo fare l'angolo dell'astro bastardo. Mi piace. Ragazzi, da martedì in poi ci sarà il momento dell'astro bastardo. Parleremo noi di segni zodiacali in una maniera trash.
0: Senti, tu che segno sei?
2: Io sono il segno del fuoco, metà cristiana e metà amara.
0: Ho capito, quando sei nato?
1: Che dici?
0: Tagliamola. Che segno, quando sei nasciuto?
2: Io il 5 di dicembre.
0: A posto.
2: Il sogno segno da Capricorno, però.
0: Segno
2: del fuoco, e dove faccio io?
0: Scusami, tu sei nato il 5 dicembre, quindi sei Sagittario.
2: Io Sagittario sempre segno del fuoco, una cosa.
0: Come fare incazzare il Sagittario?
1: Leggi come la mamma fa incazzare. Leggi, un 27%.
0: Dimmelo. Chiedergli certezze mentre sta improvvisando la vita.
2: Insomma,
0: domandare una certezza. Fargli una scenata mentre voleva solo uscire.

0: che cavolo dici? Ma che cazzo dicendo?
1: Ma che sta dicendo? Ma chi sta dicendo, Pippo?
0: Ma che dice? Ma che cucchi, Pippo? Ma certo, ma dici solo fesserie, niente.
2: Ma mettere a fare tomba una sua vuota.
0: Poi voler sapere tutto subito.
1: Tutto, dimmi tutto quasi. Tutto
2: questo coso, comoda una sigaretta, ma lei non da sigaretta, dimmi una cosa. Ma
0: non fuma. Ah, di forza, vogliamo sapere ora tutto, tu fumi, tutta la verità, nient'altro che la verità.
1: Ma tu fumi, lei. Cristo, fumi della sigaretta.
2: Ne capisce depressione, abbezzata.
0: Poi digli cresci.
2: Perché c'è una pressione?
0: Niente, sei
1: un bambino.
0: Sei un bambino,
1: Pippo.
2: Sì, ma perché non
0: neonato.
2: Non
1: secondo me sto coso non funziona. No, Mario, a me quando macchia la pressione la cosa è brutta. Fammela stare buona la pressione mia.
0: C'è l'acceleratore, non sì, si ferma, Oh, si accelerato.
1: Non molla.
0: Pippo, ma stamattina sei accelerato. Ci metti sta prima, seconda, terza, quarta, quinta, un esterno? In autostrada, dove vai?
2: Saluto
0: Antonino, a 4.000 sta guidando.
1: Ma dove vai? Tanto
0: oramai. Sei con Antonino? Antonino,
1: attenta Antonino, questa pillola
0: sistema le auto, dagli una sistemata, va troppo veloce.
1: Milena, Antonino dice non si è pigliata la pillola
0: e vabbè, niente ci fa.
1: Che colore è sta pillola?
2: Da 4 anni la pillola
1: mi sta dottoressa,
2: non è giovane,
1: anche
2: che
1: canzianotti. Ma dici una cosa, che
0: colore
1: è sta pillola? Che colore è sta pillola? Sui e blu mi si dio.
2: Anche a farla apposta è un colore che ci assomiglia a chi te che sta pensando tu.
1: Che colore è sta pillola?
2: Veniamola con sta pillola, per favore.
1: Che colore è sta pillola?
0: Pippo, dobbiamo tagliare perché si è fatto tardi, è mezzogiorno.
2: Sono giocato a Fumarina perché si mette la coppa mia. Si mette la coppa mia, la coppa sotto, questa è coppa. Sempre sta coppa mia ci mette, ma dopo questa coppa. Elena, finisce la coppa.
3: Tutto a posto Ferragosto. Tutto a posto Ferragosto.
1: Ferragosto è buono.

0: Po, ti dobbiamo salutare. Ciao.
1: Ciao, a domani, vado più prima che ti conto una storia di...
2: Va bene.
0: Lunedì, lunedì, lunedì, a lunedì.
1: Preparate, che
2: ti
1: faccio
2: muore
1: di risata,
2: preparate. Va bene, ciao Pippuzzo, levi ciao Antonio.
0: Ti dobbiamo salutare.
1: Ciao.
0: Ti dobbiamo salutare.
3: Ciao, buonasera, chi sei?
0: Ciao.
3: Ciao, buonasera, chi sei?
0: Ciao. Va bene, dai, dobbiamo.
2: Pippo è un guerriero,
0: Madonna, ma non c'è niente, non muoveva. Andava a 4000 all'ora.
2: Ma poi visto come è un buon ritmo di musica, magari è bellissimo il ritmo di musica.
0: Dobbiamo salutare. Io devo salutare in particolare Giampiero Napoli della Napoli Fish, con un bacione enorme.
2: Ciao Giampiero!
0: Giampierone, ti voglio bene. Un bacione enorme a te, un bacione a Santina, un bacione a tutta la Napoli Fish. E da parte di Santina c'erano i saluti per tutti, per Francesca, per Alberto Belfiore, per Francesco, per Salvuccio Viscuso, insomma tutti quanti, ma soprattutto per Peppe Farina. E poi c'è anche un messaggio vocale, lo vogliamo sentire questo qua?
2: Yes.
4: Tesoro mio, buongiorno.
0: È Giampiero mio.
4: Ho bisogno di te, una canzone, quella mia personale.
0: Sì.
4: Per fammi rilassare.
0: Va bene.
4: La chiesa è sempre il numero uno, Natale Galletta.
0: Lo so. C'ha Picci Gam e poi facciamo la pace.
5: Mandici un messaggio a Milena. Ciao bella. Buongiorno, un bacio.
0: Ciao bella, arriva subito dopo i saluti e dopo la pubblicità. Allora, che vogliamo dire?
2: Vogliamo dire che

0: li aspetto alla terrazza dello chef, perché sto facendo una bella serata il venerdì, cara okay. Milena. Il okay. costo è 15 euro e okay. prevede musica dal vivo, okay. karaoke. Poi possono avere una pizza scelta con una bevanda o un secondo scelta con una bevanda. Il caffè sì. lo offro io. Il costo è 15 euro. La terrazza dello chef. Vi aspetto!
1: Ok, va bene. Io a questo punto vi devo dire che vi lascio con tanti baci, bacini e bacio, e vi do appuntamento alla prossima settimana, quindi lunedì.
0: Io senza promesse fosse lunedì, ma non è una promessa, abbiamo appunto un cazzo da un
1: no, segno, no, non è una promessa. Forse se
0: siccome
1: ci arriva.
0: È il mio giorno di riposo, però io di sera lavoro, quindi vabbè, okay. è un giorno lavorativo.
1: Quindi se ci arriva.
0: E vorrei trovare quell'oretta per stare insieme a tutti voi.
1: Ok, se ci arrivi, noi ti aspettiamo sempre con piacere e per il seguito, per come fare incazzare i segni zodiacali,
0: mi
1: ovviamente.
0: Mi raccomando, le persone. Munitevi di block notes e penna. Un segno da un marito. Gli esperdoghi mogliere, ma lo sai che saranno attenti. Milena, si pigliano dove sbaglio. Questo si incazza e chi sai.
1: Va bene, dai. Va bene. A lunedì.
0: Buon
1: ciao.
0: Weekend, un bacione.
1: Ciao, buon weekend.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella radio, le migliori.
8: Natale Galletta, c'è Piccecammo e poi facimmo amore.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
1: Franco Calone, io ti amo.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

persona sta in me, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da passione, se dal lavoro in realtà, tu sei importante.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Emiliana Cantone, grande.

0: anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so ne quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna possa entrare. Sono poche scornose sti cose tu

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Rico Femiano, Guayunce.

0: bella compilation. Posizione numero 14.
1: Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
2: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quei

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 13. Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: Generation, posizione numero 12.
1: Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 11.
1: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Bella Compilation, posizione numero 10.
6: Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
5: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: bella compilation. Posizione numero 7.
1: Bema e Ivan Granatino o 4 maggio.
2: Granatino. Da. Na na na na na. Ehi, Bema.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella compilation, posizione numero 5.
5: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
6: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di non momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai su nada, perché se sei più bella che tutti i sogni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che può sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 4.

Constellation, posizione numero 3. Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella compilation, posizione numero 2. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
1: Noi capiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studiare, pure quanti in tuo

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Sal Da Vinci, poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità.

0: Intometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Nello Amato, a Mugliera più carnale.
4: Soltanto la fotografia, a rete scritte cure mie.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me sia una mujer, sia la compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a Issa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Esce sole.

seppellimmo male sotto terra, anche servono si guerra, si manate per amore, ma si ufia

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Bella radio. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: Io Calogero accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: Un bacione nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Raffaello, sì amore e no veleno.
1: Mo ci stai tu, e non me ne morti, nessuno ci stai tu, sì solo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Su Bella Radio.
10: Tutta un'altra musica.
11: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
12: Un viaggio oltre i confini.
9: Su Bella Radio.
12: Oltre i confini.
10: Tutta un'altra musica.
13: Su Bella Radio, tutta un'altra musica con Marcello. Buon fine settimana, siamo qua puntuali più che mai. Inizia il programma fino alle 17 insieme per augurarvi il buon fine settimana. Oggi ultimo giorno di programmazione, venerdì 12 giugno del 2026. 388-8292-885 il tuo messaggio WhatsApp. Iniziamo con Pino Valentino e il brano è Bambola. Pinuccio Valentino ad aprire il programma oggi.

0: bambola.
1: Abbiamo iniziato alla grande con Pino Valentino. Pinuccio bello! Era la canzone Bambola, bambola, ti voglio bene, sai. Marcello, buonasera, buonasera. Allora, per Marino Domenico da mamma, papà e nipote, tutta la famiglia, con tanti bacioni. Poi, pigiamo, Marcello, buonasera. Sono Maddalena, fai una bella dedica per mio marito Massimuccio. Ciao, oh, Massimuccio Fighiera, bello. Tua moglie ti ama. Tanti baci a parte di tua moglie, un saluto anche a Ninuzzo Fighiera. Ciao Nino! Ciao Massimo, un bacio grande da parte mia, un saluto anche a tua moglie, una stretta di mano. Ciao Fratma! Da parte di Steffi per Melena, Mary, Francesco, che saluto anch'io. Ciao, ciao Sparta, bello! Ti voglio bene. Un bacio grande per te, tutta la famiglia Sparta, tutto lo staff, eh? Un bacione anche ad Alfio, con tanto amore, dedica la prossima canzone. Va bene! Salvuccio Fama, dopo ci mettiamo vezzosi. Per il momento c'è un brano, dedico anche a Ninuzzo, a Lorenzo, mamma Benedetta, amore mio, ci vediamo domani. Un bacio grande a tutte le equipe della casa di riposo del Carmelo, a tutti coloro che la scuola è finita, insomma, ora c'è qualcuno che ancora deve fare gli esami, ma arrivederci scuola, dopo arriva Nino D'Angelo. Ma prima c'è Fabrizio Ferri, un bacione alla mia dolce metà, mia moglie, un bacione ai miei figli, e una bella canzone, Come Me Manca. Sempre 388 82 92 885.

Mister Nino D'Angelo con Arrivederci Scuola. Ci rivediamo all'anno nuovo. Marcello, buonasera. Allora, Salvuccio Famà, un bacio grande da parte mia. Bacio anche al papà che mi ascolta, ci guarda da lassù. Bacio grandissimo a tutta la famiglia Famà. Marcello, buonasera, buon pomeriggio, grazie. Un saluto a te famiglia, la famiglia Spartà. Ancora Antonio Masca, lì Sebastiano Toro, Giuseppe Calvo, tutti coloro che salutano Salvuccio. Vi scuso, un bacione grande da parte di Salvuccio. Saluto a Marcello appunto e tutta la famiglia. Buon fine settimana. Ciao Tiziana Malfin, con tanto amore da parte mia la famiglia Spadaro. Ciao mio compare, ti voglio un mondo di bene. Siamo a Francesca e bimbe e tutta la famiglia Spadaro. Un bacio grande anche alla famiglia Bonici, la famiglia Nicolosi. Un bacione alla famiglia Marchetta. Adesso venta loro, ti voglio bene per te. Anche per la famiglia Biro, la famiglia Seminara. Un bacio grande a voi, siete nel mio cuore. Mettiamo Vezzosi con Ossessione, poi c'è la pubblicità. È la bella canzone di Paola Bezzone, la nuova canzone, che dedico anche a Ninuzzo Vasta e la sua consorte.

0: nostra, amore nostro. Fare un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Se piglia, non si passa. Forse, forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto in cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché un destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231 Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Su Bella Radio.
6: Tutta un'altra musica.

0: Ah sì, la nuova canzone di Paola Pezzone era Tutta Vita. Mi ha ascoltato anche la promozione, la ragazza di Secondigliano di Salvuccio Veneziano. Tanta carne al fuoco, tanta buona musica per tutta la vita. Marcello, buonasera. Maurizio da Palermo, un bacio grande per te, ti voglio bene. Grazie per il messaggio, sotto per te e famiglia, grazie. Fratello Marcello, buonasera, sono Manuel D'Amore. Puoi fare una dedica per mia figlia Rosaria, che amo tanto, certo. Saluto per te, tua moglie e tua figlia. Un bacione grandissimo, sei nel mio cuore, ciao fratello. Poi, da parte di Pigia... Oh, da parte di Jennifer, per il suo Anthony con tanto amore. Mettiamo Rosario Miraggio, la canzone Non Vivo.
1: Se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini, se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

Vincenzo Revi con l'amore se ne chiuda. Sei andato, l'amore se n'è andato. Va bene, Vincenzo Revi. Marcello, buonasera, sono Edoardo, ballo da Centuripe. Saluto la zia Carmela, zia Rosaria, mamma benedetta, Marcello e famiglia, grazie, bello. Bacio grande per te famiglia. Annalisa per Ottavio con amore, Francesca per Giuseppe con un ti amo. Va bene, mettiamo Alessio con un chiamam. Ciao Melo, signora Maria, buonasera.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatini a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: uomo migliore, potrai solo riempire il suo letto.
1: Ma il cuore no. Ti ha detto mai Gigi D'Alessio a cantare? Marcello, buonasera. Alessandro Marino, bello! La regalerà alla moglie Gloria, con amore alla figlia Erika e al cognato Enrico. Marcello, mia moglie, grazie. Le figlie, tutta la mia famiglia, grazie. Tutto lo staff. Ciao, paparello. Faccione anche alla famiglia, appunto, Marino e Sapienza. Marcello, buonasera, buonasera, buonasera. Carle Tumains, la Germania presente. Un saluto a Marcello e famiglia, la sua bellissima famiglia. Fogliettine per te questa bella canzone insieme ai nostri figli. Per tutti coloro che amano la calda voce di Celeste, una bella canzone dal titolo Spogliati. Fanciulletta per la figlia Titti o Chieti, Chieti Bruno, con amore, insieme alla zia Marcella. Un bacione anche a Corinna. Chieti, la mamma ti ama, un bacio grande. Ciao anche da parte di Mary.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
2: Tutta un'altra

per la gioia di mio fratello Alessio Ventalora, sto a radio a tutto volume. Qui è un fan di Moreno, siamo frate, nato con te, Ciccio Moreno a cantare. Marcello, buonasera, buonasera Rosaria per il suo amichetto del cuore. La prossima canzone per lui, un saluto a Marcello. Poi Ines per il marito e i figli, grazie. Agata, la figlia Corinna, un saluto anche a Chetti. Va bene, va bene, va bene. Mettiamo Anthony anche da parte di Gloria. Subito mandate il messaggio per ricambiare la dedica al marito Alessandro Marino con amore. Saluta la figlia Erika, saluta il fratello Enrico con amore, mia moglie, i miei figli e me, grazie. E noi ricambiamo con affetto. I nipoti, la mamma, la famiglia Sapienza e Marino, tutto lo staff. Va bene, mettiamo Anthony per la mia dolce metà. Ciao, pupetta. Eh sì, te volesse vivere. Ciao Massimuccio Fichiera, un bacio per te, Maddalena. Saluto anche per Ninuzzo, la mamma, per Desi, tutta la famiglia Fichiera.

Anthony Lardo con Te volesse vivere. Ciao Raffaele, mandate il messaggio a Raffaele per salutare la moglie Romina con amore. Un saluto a Marcello Rabisarda e tutto lo staff di Bella Radio. Grazie a Raffa. Romina, buona serata a te, tuo marito ti ama, la prossima canzone è per te. Poi, oh, mio fratello Anthony, bello, campione, tutto a posto, buon lavoro Anthony. Per la moglie Jennifer con amore, saluto Marcello Rabisarda, grazie. Poi accontentiamo anche aspetta, così non dimentichiamo nessuno. Oh, Maria di Acireale, saluto la famiglia di Sebastiano Toro. Ciao Iano Toro, ti voglio bene fratello, saluto per me e famiglia, tutto lo staff, grazie. Giussi Attanasio, Franco Calone, non c'ha ma perdere, vamos.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Su Bella Radio.
9: Tutta un'altra musica.

Eh sì, bella sta canzone. Finalmente amore. La la la la la. Nico Desideri con finalmente. Ma Roce- oh, cavaliere, ma no, messaggio, cavaliere. Ciao Lorenzo, vedo. Minuzzo, come stiamo? Da posto, c'è Cauro, vero? Rossella sta lavorando, a posto, buon lavoro. Dategli un bacio a mamma Benedetta, va bene? D'Alessio ce l'ho messo, ti dedico De Martino, tu sei un fan di De Martino. Cavaliere, va bene? Ma arriva dopo, per il momento c'è una bella canzone di Galletta. Per te Lorenzo, mamma Benedetta, Ninuzzo, Rossellina, Raffaella sua metà, l'equipe della casa di riposo del Carmeluccio, del Carmeluccio è number one. Marcello, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, sì, Daniela per il ragazzo con amore dedica la prossima canzone. Mettiamo Daniela, lo mettiamo dopo, per il momento Natale Galletta e poi De Martino. Ciao cavaliere number one, dedico la mia ombra a sta canzone. Ciao Brucia, ai nostri figli. Dalle Galletta, facciamolo ancora.

0: 16:35 minuti. Daniele De Martino con Quanto costa una storia d'amore per metà. Però ricevuto quanto costa. Quando costa costa, basta che sia una costa, giusto? Questo è importante. Hai detto bene. Alla prossima di amici e miei fratelli, Biro Peppino e Antonino Seminara, Monena a travagliare, stasera si lavora come sempre, sempre operativi al 100%. Ma c'è anche Alessio Ventaloro, ciao fratello, il mio grande staff, i miei fratelli, i compagni di viaggio. Il Biro, sei pronto? Sta a posto? Antonino Seminara, gasato al massimo. Ah, mi raccomando, ci vediamo tra poco. A loro piace D'Angelo, piace D'Alessio, ma già ci misi sia D'Angelo che D'Alessio. Invece metto una canzone che parla di vera amicizia e ve la dedico con affetto sia a Pepe Biro, sia ad Antonino Seminara, Alessio Ventaloro, i miei fratelli, tutti i miei fratelli, a mio compare Domenico Spadaro, la famiglia Pandetta, la famiglia Bonnici, la famiglia Nicolò Ciao Martino, la signora Maria, faccione alla famiglia Marchetta, insomma ai miei fratelli che voglio un mondo di bene, a tutti. E dopo arriva una bella canzone di Banfi per tutti i bimbi, i miei figlioletti, Mattia, Santiago, tutti i miei figli, i miei nipotini, insomma, tutti i bimbi in ascolto che ascoltano e guardano Bella Radio TV. Qui ecco, aspetta, Marcello, buonasera. Number one, questo è Gio LG. Allora, sono... Ah, Marcella, per la nipote Chetti Bruno, con tanto amore e tanti baci. Adesso c'è la mamma, tutta la famiglia Bruno, ciao Corinna. Mettiamo 10 anni fa, Biro. Fatti una bella cantata. Rabo finiscino, canta, tranquillo. C'è bell'aria, stasera si sta bene. Nino, tu facci correre, va bene? 10 anni fa, finizio a cantare. Bimbi, dopo c'è la vostra canzone, quella che fa bam bam bam bam bam.
1: Utene ancora che lo piano forte cascia dava notte prima da dormire. Quando credo che lo leggiamo ancora,

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella radio.
6: Tutta un'altra musica.
7: Senti, compagna.

In promozione su Bella Radio, Anto e Giulia con Io e Te. Io e te, io e te, io e te. Saluti da parte di Michele da Napoli per tutto lo staff e Marcello. Napoli sempre presente. Noi siamo international dappertutto, passiamo un'applicazione, la TV, la radio, insomma, di tutto e di più. E c'è sempre Bella Radio TV, io non ci pensare mai più. Va bene, Marcello Ravistarda, buonasera. Ciao Micheluccio, ti abbraccio. Poi Marcello, buonasera. Questo ce l'ho letto. Yes, anche questo. Andiamo a pigiare il prossimo. Sì, allora, questi sono gli ultimi messaggi, poi non li leggo più. Non le devo leggere più, però ce la devi smettere. Pappino, ce la devi smettere. Antonio, ma non ce la fai a dirci che ce la deve smettere? Sempre lui. Ce la deve leggere. Ma lui, ma perché devo leggere i messaggi? Ma che curioso. Rosanna, grazie per il messaggio, anche per te e la tua bella famiglia. Grazie per il saluto. Ricambi per te e famiglia. Poi Marchino Croazzo, alla moglie e figlia Marcello Rapisardo e famiglia, Daniela ragazzo con amore. Facciamo qualche messaggio in più. Sergio, calmo, rilassato. Oh, che c'è? Per la famiglia Cassia, saluta Marcello Rapisarda. È l'onore per Salvatore con amore. Poggia ancora 1, 2, 3, 4, 5. Ma basta. Basta! Desi per Ninuzzo Fichiera con tantissimo amore, insieme al piccolo Nicolas. Ciao Marcello, grazie. Basta! Rossetto, caffè, salda vici. Poi arriva una bella canzone di Checco Dani con Nancy Coppola. Per mia moglie, i miei figli, per tutti voi, tutto lo staff. Basta! Vabbè, poi arriveranno i saluti finali. Arop!

solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: abbiamo terminato. Checco Dani con Nancy Coppola, l'eterna amore. Ci risentiamo lunedì, buon fine settimana. Io vado a faticare. Stasera si fatica come sempre. Regia, vai.
1: Su Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.
0: Sempre operativi. Si finisce di trasmettere radio e si va a lavorare. L'importante è che il buon Dio ci dà sempre tanto lavoro e ci fa sopravvivere alla grande. È importante. Vi lascio con Beima e Ciro Rigione. L'appuntamento è per lunedì. Buon fine settimana da Marcello e vivo io bene a tutti. A lunedì, ciao belli.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: È il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: canzoni napoletane.
1: Cosa c'è tra di noi?

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.

Checking in a niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viente, ma siente. Son cavo checking in a niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o viente, ma siente.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti i miei belli, finalmente sono arrivata. Buon pomeriggio, allora vi aspetto, sono qui pronta per iniziare una nuova puntatozza. Quindi scrivetemi, mandatemi i vostri messaggini, fate quello che volete, tra un pochino prenderemo anche le telefonate. Come sempre al 388-8292-885, mandatemi tante sms. Tantissimi, dopo prendiamo le telefonate. Intanto ben ritrovati, oggi iniziamo con Gianni Ventura, Fai paura.

Gianni Ventura, fai paura. Il brano in questione alle 17:28. Buon pomeriggio. Come state? Tutto bene? Noi siamo più carichi che mai. Vi aspetto 388-8292-885. Questo è il nostro numerino. Scrivetemi, mandatemi tutti i messaggi. Ciao Mary, bella amora. Ciao Mimmo. Buon pomeriggio, Beddu. Come stai? Come stai? Come stai tu? Sta va bien, sta va muy bien, sta va tri bien, sta va mucho. E oggi si parla in tutta la lingua del mondo. Allora, poi, amore, ciao, sono Maddalena. Una dedica a mio marito Massimo Figuera, dicendogli che lo amo tantissimo. Ma certo, glielo diciamo. Poi, ciao Mary, sono Stefi. Buon pomeriggio, un saluto a te e a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio, che amo tantissimo. E mi richiede solo noi, sotto la luna, a dirci di sì, amore. Poi il mio amicone Salvuccio Viscuso, eccolo qui. Buon pomeriggio, principessa Mary, amica, un bacio grande a te, a tutte le persone che menziono sempre, ti voglio bene. Buon proseguimento di serata e di programma. Grazie, amo. Ti mando un bacio, questa sera si lavora e comunque vi dico che lunedì sera saremo anche in diretta, ci sarà una bellissima serata insieme all'agenzia Anima Spettacolo. Quindi ci sarà anche questa serata, va bene? C'è la pubblicità che arriva, io come sempre devo correre. E tutto quello che faccio, corro, tutto, corri, corri, corri. Arriva Vezzosi, ma sì, Catania è notte, discoteche e ristoranti.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Bella radio, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
6: Bella radio.
7: Bella.
2: Canzoni napoletane.
7: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale, Semba Is, su Bella Radio siamo ritornati alle 17.44. Ancora un buon pomeriggio. Cioè io tutti i pomeriggi mi ritrovo con il cellulare e scarico. Stasera devo andare a lavorare, quindi mo non arrivo, non sto attaccando la live per questo, raga, perdonatemi. Ciao Mary, puoi mandare un salutone a mio figlio Domenico Marino dal suo papà? Certo, iniziamo a rispondere al telefono. Che ne dite? Andiamo subito a dire pronto. Pronto?
1: Mary?
0: Sì, con chi parlo?
1: Sono Francesca, amore mio, della mia vita.
0: Ciao Franci, buon pomeriggio, come stai?
1: Tutto a posto, tu?
0: Bene, grazie.
1: La sera c'è la serata, c'è per starci là.
0: Sì, lo so.
1: Ma dov'è? Dove si trova?
0: È a Belpasso.
1: Ma dove?
0: L'indirizzo non me lo ricordo, ora dopo lo dico.
1: Volevo salutare mia figlia Giorgia.
0: Sì.
1: A mia suocera.
0: Sì.
1: A mio marito.
0: Ok.
1: E a quella pasta di stessi.
0: Va bene, ok Franci. Va bene.
1: Mette la canzone, quella che sei tu.
0: E qual è?
1: Quella che ha detto Stefi.
0: Stefi, non me lo ricordo. Vabbè, ora dopo leggo il messaggio e vedo. Non me lo sto ricordando quale ha chiesto. Ora dopo guardo.
1: Quella canzone che canti sempre tu, quella che è uscita ora.
0: Quella è Bomba Atomica.
1: Bravo.
0: Va bene, ok, Bomba Atomica, te la faccio ascoltare tra un pochino, va bene? Va bene, Franci, tranquilla.
1: Va bene, amore mio, io stasera volevo venire.
0: Va bene, vieni, siamo lì a Belpasso, non mi ricordo l'indirizzo nemmeno io. Cerca, ci sarà qualche locandina, la trovi nella pagina di Francesco.
1: Ce la mette l'indirizzo?
0: Va bene, ora dopo lo cerco e ti dico.
1: Va bene, vedo.
0: Va bene, un bacio tesoro.
1: Un bacione, amore mio.
0: Ciao Bedda, un bacio, ciao Gioia. Ciao, ciao, ciao. La nostra Franci sempre presente, sempre 095 87 39 658. Io ritorno tra un pochino, adesso arriva Nando De Marco, riesco.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

già da un po', non adesso. Comunque, raga, faccio un pedo di pesce. Ma te l'ho detta così, fa schifo. No, ma è vero, mi puzzano le mani. Ho pulito, no, non ho pulito, l'ha pulito la mamma. Io l'ho aiutato a sistemare. Maria, Lufedo, appena rientro a casa, che altrimenti stasera si presenta a fedo di pesce. No, stasera, appena rientro a casa, vai di stantuffo. Sapevate che lo stantuffo del caffè elimina tutte le puzze? Lo sapevate? Quindi prendi lo stantuffo del caffè, praticamente a cosa do caffè quando è finita, te lo spalmi tutto nelle mani e ciao ciao puzza, ciao ciao. Quindi niente, dopo si va a fare questa operazione. Va bene, tra l'altro oggi è venerdì, quindi adesso per due giorni non ci sentiamo. Stasera ci vediamo tutti quanti a Belpasto, ve l'ho detto, per questa grande festa di inaugurazione. Sarà una serata meravigliosa, totalmente gratuita. Quindi facciamo anche i ringraziamenti ai titolari, perché appunto hanno organizzato tutto questo. Francesco Zerbo, Nino Marchi, Sara Pellegrino, Veri e Sasi, Sabo Zaudo. Quindi sarà veramente uno spettacolo meraviglioso. Ci vediamo stasera. C'è Mimuzzo che mi scrive: sì, tutto bene, bene Mimmo, sono contenta. Ciao Mary, sono Giusy per mio marito Davide insieme a Noemi. Vi amo tantissimo. Oh, la mia bella stella, amore. Ciao, noi ci vediamo più tardi. Stasera siamo l'amore e la bionda, facciamo. E siccome siamo in chiusura della nostra prima ora, ve la dedico. Che fa? Non ve la faccio ascoltare io, bomba atomica? Ma che sei pazzo? Fuori di cabeza. Arriva il mio nuovo singolo!

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Siamo ritornati, ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Allora, 095 87 39 658, ragazzi, chiamate che iniziamo, anzi continuiamo a rispondere. Pronto?
1: Ciao Mary.
0: Ciao, con chi parlo?
1: Stefi sono.
0: Stefi, ciao, non ti avevo riconosciuta, eri lontana, tipo dal bagno, tesoro, tutto bene?
1: Sono Mary.
0: Oh, bene, allora tesoro, hai sentito che ti ha salutata Francesca?
1: Sì, l'ho
0: sentito.
1: Ciao Franci, l'ho
0: sentita. Ah, ok, ok, l'importante è questo.
1: Ma non ti preoccupare,
0: brava, e ora l'abbiamo rifatto. Ecco, così non c'è problema.
1: Ciao tutti, mi prendo Africa, ma grandissimo.
0: Ok.
1: Mary, non vedo l'ora che ti vedete stasera, Mary.
0: Stasera si canta, se baile, facciamo tanta caciara. Ci divertiamo.
1: Perfetto.
0: Capito?
1: Mary, mi ha mai sbagliato la canzone, ci hai messo quella la
0: canzone. Ho sbagliato, ma niente, dopo ci rifacciamo,
1: no,
0: non ti preoccupare.
1: Praticamente quella là, solo noi, sotto la luna, dimmi di sì.
0: Brava, Stefi, brava.
1: No, no, mi dislocio, Mary.
0: Sei bravissima, amore, facciamola diventare virale, va. Doppi culo.
1: Sì, certo, solo noi sotto la luna.
0: Brava, brava, guarda, futura cantante a Sanremo la nostra Stefi. Con le cover di Mary. Dai, dai,
1: Mary,
0: che ci piace.
1: La fine alle 7, ce la puoi mettere questa qua alla tua, solo no, solo no.
0: Va bene, amore, te la faccio ascoltare tra un pochino, va bene?
1: Ciao, Mary.
0: Ciao, Bedda, ci vediamo più tardi. Ciao,
1: ciao Mary,
0: Stefi, ciao tesoro.
1: Ciao.
0: Ciao, Gioia, ciao. Buon fine settimana, mi dice. Ma se stasera dividiamo la festa? Ma io non lo so come devo fare con questa ragazza. Ma prendiamo un'altra telefonata, veloce, veloce. Pronto?
2: Ciao, Mary.
0: Ciao, con chi parlo?
2: Sono Sapo.
0: Buon pomeriggio, come stai?
2: Ma tutto a posto, tu?
0: Tutto bene, grazie. Tutto bene, tutto bene. Felice e contenta. Allora, dimmi tutto.
2: Niente, sono con la macchina.
0: Stai andando in giro?
2: Sì.
0: Bravo, Salvu, mi raccomando, fai il bravo.
2: Gianni Pizzotti.
0: Quale?
2: A G9.
0: Ok, te la faccio ascoltare tra un pochino. A 19, non sei in autostrada. Va bene, Salvu?
2: Sì.
0: Ti mando un bacione grande.
2: Saluta.
1: Ciao Mary.
0: Buonasera signora, un bacio grande anche a lei.
1: Ciao, grazie anche a te.
0: Buona grazie. Grazie. Salvuccio, te la faccio ascoltare tra un po', va bene?
2: Va bene.
0: Ciao Gioia, un bacio.
2: Un bacio grande.
0: Anche a te, ciao tesoro. Ciao Gioia, ciao. Beddu Salvu, da un poco che non lo vedo. È a 19 di Vizzosi, la mettiamo tra un po' perché adesso arriva Mimmo Dani. Yamaballa! Ehi, hey, hey, yamachippa! Ehi, hey, hey. Ehi! No, vabbè, questa l'ho aggiunta io.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Lit, brano che ci accompagna alle 18 e 13 minuti. Buon pomeriggio ancora a tutti, miei cari. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Abbiamo un messaggino vocale. Vediamo un po'.
1: Ciao, mi vedo tunna tunna.
0: Ciao, Francescuzzo.
1: Oggi stai con cuore di Gesù.
0: Sì, vero.
1: Mi fai ascoltare una bellissima canzone.
0: Quale? Ragazzo, dimmi
1: che
0: tu.
1: E poi devo andare alla formazione.
0: Bravo.
1: Fammi già ascoltare Mille pazzie di Franco Moreno.
0: Ma già te ne sei andato alla formazione del Grest, Francesco. Come funziona?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

Bene mio, su Bella Radio lo abbiamo riascoltato con questo brano davvero molto bello. Allora ragazzi, sono le 18:25, la puntata è quasi arrivata al termine e va bene, purtroppo il tempo a disposizione è quasi esaurito. Mario Treve e Franco Moreno, vien danno fa.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

La ragazza di Secondigliano, la canzone di Salvo Veneziano, l'abbiamo appena risascoltata con questo brano. 18:42, raga, abbiamo le ultime tre canzoncine e dopo ci salutiamo. Sì, siamo quasi arrivati al termine anche per oggi e poi per due giorni non ci sentiamo. Troppo veloce è volata sta settimana. Arriva anche Natale Galletta, come fosse una magia.

fosse una magia, la voce di Natale Galletta. Questa è bellissima, bellissima, bellissima. Allora, io ritorno tra pochissimo con gli ultimi messaggini vocali e poi daremo appuntamento a domani, perché domani la puntata non c'è, quindi a lunedì. Mary Milani in Dondera. Arriva Celeste, cuore mio, torno dopo, ciao!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milan su Bella Radio TV.
3: Stasera sì, più bello. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna. E vado si da già casa. Ma pare una creatura. Questo dell'acqua e mare, per me tu si ora respira.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: Merola, noi siamo arrivati al termine. C'è un messaggino vocale che faccio ascoltare veloce veloce, dovrebbe essere Lietta, vediamo.
1: Sono arrivata tardi, non so se ci arrivi.
0: Ascoltarti sì, amore.
1: Il vocale. Ti auguro un buon fine settimana, che sia serena, che ti diverti, e una buonanotte per tutti con un buon riposo. Col cuore con affetto, vi voglio tanto tanto bene. Un abbraccio per tutti e un bacione a te, grande grande Lia.
0: Ciao Lietta, anch'io ti voglio bene tesoro. E noi con il messaggino di Lia siamo arrivati in chiusura, ragazzi. Vi do a tutti appuntamento a lunedì, perché la nostra puntata si conclude qui, scusate il gioco di parole, e grazie per esserci stati. Un buon weekend, ci si risente lunedì. Ciao Baddie!

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Mary Milani, bomba atomica.

0: sono innamorato di te.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mario Rea, solo con te.
3: Quando in fondo basta tu.

quando i vado voglia a te, pure si sta m'appicciolata e tu dici non parla più.

canzoni napoletane. Gianni Fiorellino e Monica Sarnelli. Io e te.

0: radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Bella. Bella radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Leo Ferrucci e Anna Caliente. Non lo saccio di a.
10: Oh,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nesce una storia, è solo coraggio per dire me.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
6: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta di capire in mezzo dito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. Ad uomo pensa che si innamora di me.
7: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male. Ma basta che morisci una parola, perché si era mavo che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla. Ma basta di pensare a caramello, sulla cadco riesco a pazzire.

0: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.
5: Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto

0: di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Nando Mariano, l'amore mio sei tu.
3: E ma guardate la luce tua. Regalaste tu questa emozione.

a cama se fuci, se a stella mi zitto, e nutra mondi mare, se non mi stringi tu.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
0: Mario Forte, ovvero Capita.

0: canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, ormai si parte me.
1: Chilometri di vita infine, ci ritroviamo qui, entrambi ancora a chiederci se aver accusi, nottate interminabili e cazzate scritte su WhatsApp.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Andrea Sannino, Una vita sana.
1: Quando appena si fa notte, scendo fritto in quella me. Un silenzio come forte, mentre un mondo fa la porta, sta girando.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it. Oh, oh, oh,
1: bella, bella radio. Canzoni napoletane.
2: Marsica, si perdesse a te.

0: canzoni napoletane.
1: Stefania Lai, lontano a te.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Fabiana e Ciro Rigione, ma non è cosa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Ciro Rigione. Ciao pa.
4: Quando in notte passi sulla retta una finestra, per cercano pochi baci dall'oscurità.

Canzoni napoletane. Mary Milani, bomba atomica.

0: canzoni napoletane. Ivan Granatino, Piccerè.
1: Si incontro solo e ci parli te.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non andare via.

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quinto e li a papà per forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma i sbagli che ha già fatto non so.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Nico Pandetta, Stanotte.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Paola Pezzone, chi ci sta?
3: Ma che

0: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale. Ciao ciao! Ciao.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Franco Moreno, se non esistesse.

0: canzoni napoletane.
1: Anthony, sta innamorata.
2: Certi

0: Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, a figlia mia.
1: Tu non

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: canzoni napoletane. Nico Desideri, gli amanti.
1: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo notte.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gigi D'Alessio, l'amore che non c'è.
3: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.

canzoni napoletane. Daniele De Martino, non posso fingere.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: Bella Radio. Sono le 22 e 58 minuti.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
2: Canzoni napoletane.
3: Checco Dani, senza noie.

Ho imparato che non c'è la felicità, un giorno alla volta.

0: canzoni napoletane.
1: Tu sei un debole a me, non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
2: Basta da poco, non ci vedo nessuno.
0: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel.

0: canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Pazzo d'amore.
1: Mi si spezzano cuore così, come fai tu?

0: ti arrendi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Gianni Vezzosi. In bembe re bembe bembe.

Canzoni napoletane. Racco Ant, stucore t'appartene.

0: bugie.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Iessa.

Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: Bella radio. È mezzanotte, in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Questione e core.
1: Ora su un momento una questione core. I sentimenti di intevi che non trovano pace a San Reposo non hanno scusa.

0: rimane in zona va.
1: L'amore non avvisa
0: e li asa vi aspetta.
1: Tra senza permesso
0: e tutto può cagnà.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.
4: Maria Nazionale, non te perdere.

0: canzoni napoletane.
1: Sì gelosa, ma perché non può capire, capisci una volta sì,
0: dentro cuore mio. Tony Marciano, Sì gelosa.

gelosia uccide i sentimenti. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perdi in sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pattici tengo vero, è con me che agna pensiero.

0: canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, ovvero se può fa.
1: Perché una vita non ti basta per trovare un grande amore, non ti basta per sbagliare, per capire cosa sei. A volte il cuore in autostrada non si ferma ad una sosta per cercare quello.

accarezza il tuo amore e prendi esempio da una casa per costruire il tuo futuro, ma una pietra ti si pianta nella testa e non lo sai che invece quello che ti serve è pure un angolo di muro e consumare una serata a far

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

come si fermano quando facciamo amore? Siamo proprio senza regole. Quando Marigna evasa, si imbattibile. E dentro ogni respiro

diceva che è nostro, suo papà. Io e mamma già dovevamo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi partiamo alla vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Ti teniamo in mano così non può carino. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E prima in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara lo rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo stamane ci ha lasciato, ricordatevi che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, Kyo Asahe.

Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.